0: dale, matalo al 4.
1: No entremos en esa. La violencia no juega. Consejo Municipal de Rosario.
2: Volvé a moverte sin dolor. Vení al COT, Centro de Ortopedia y Traumatología. Consultorios, rehabilitación y diagnóstico por imágenes con el mejor equipo profesional liderado por el doctor Martínez Lotti. COT, la infraestructura que necesitas para volver a sentirte bien. www.cotrosario.com.ar 446-3400.
3: Sentinet, seguridad electrónica. Servicio de alarma monitoreada, control de accesos, sistema antiincendios, cámaras de seguridad. Sentinet. Más de 40 años brindando protección en hogares, comercios, oficinas y edificios. Sentinet. Seguridad electrónica. Contactanos 0810-888-4242. Visítanos en www.sentinet.com.ar. Tu seguridad, nuestra prioridad. Sentinet.
4: En útiles escolares, ¿dónde encontrás los mejores productos al mejor precio? En Lader. Lader, la librería más grande de la ciudad.
5: Para sentirse como en casa. Living Residence. Departamentos temporarios totalmente equipados con servicio de hotelería. Ideales para ejecutivos, empresas y familias. Visítenos. En 3 de febrero 2505, esquina Pueyrredón. Teléfono 530-1717. O en nuestra web www.livingresidence.com.
6: Vintage 94.1. El mix perfecto.
7: Amici, bentornati sul canale YouTube della Storia della Dance. Riparte il nostro spazio compilation, il Bignami, il riassunto delle compilation più belle degli anni 90. Oggi tocca a Festival Bar Super Dance del 1995 e 1996. Delle signore compilation, perché dentro ci sono dei pezzi straordinari. Partiamo dal 1995 e insomma cominciamo subito impennando, perché il primo disco di Festival Bar Super Dance Compilation 95 appunto è Infinity. Usura, datura, insieme amigos. Una frase che chi c'era negli anni 90 sapeva. Seconda traccia, si andava veloce, JT Company, il progetto parallelo di Joe T. Vanelli. Questa è Feel It. W, la voce di Sandy Chambers, tutti i pezzoni. Te la ricordi questa? Clubhouse, All By Myself, la cover di un pezzo straordinario di Eric Carmen. Wow. Il primo disco in assoluto cantato da Gala, non lo sapeva ancora nessuno però. Molella con XS, bellissima. Gematanzen, yeah. Modo. Il disco prodotto da Digital Boy Asia. Si chiama Happy to Be, già beccata in diverse compilation. Ne voglio un'altra, vai. Grandissimi Scooter. Con la loro Friends. Parteciparono anche al Festival Bar di quell'anno. Questa non me la ricordo, eh. Ah, DJ Cerle e Morato. Si chiama Baby Love. Ammetto, non lo sapevo. Qualcosa scappa. Questa invece è Think of You, che arrivò dopo Another Day, disco di Wakefield, cantato

0: Sì, sotto dovete scrivere voto Antonio, voto Antonio. Questa è di Joey Salinas. Let me say I do, tanta roba. La canzone regina di quel festival bar e più in generale dell'estate 1995, Typical. The Color Inside. Bellissima. E perché questa? Alex Fari. Wrap me up. Questa è di Debbie. Non me la ricordavo. Si chiama Feeling Good. Non me ne ricordo poche. Questa è la seconda. Forse ce n'è anche un'altra che... vabbè. Questa non posso scordarmela. Network. Ogni volta che parte mette la pelle d'oca. La suono sempre nelle mie serate, ovunque. Questa è Donna Jay. Chicca, Walking in the Sunshine. Terzo disco che non mi ricordavo. Find Another Way, questa invece sì. Captain Hollywood Project. Non è sicuramente il loro disco più bello, però dai, va bene. Fernando Proce, Love is Everything. Eh sì, perché negli anni 90 era anche un cantante e produttore. Adesso insomma ha fatto tutt'altra carriera, una delle voci più belle d'Italia. Grande Fernando, mi fa un sacco di simpatia. Allora, questa era la Festival Bar Super Dance 95. Mi raccomando, non vi innervosite se parlo sui dischi. Vi ricordo che sono riassunti, servono pochi secondi per andare a beccare un pezzo. Tra l'altro vi scrivo anche la playlist, così insomma se ve lo volete riascoltare integralmente, siete su YouTube, sapete già cosa fare. Andiamo nel 1996, Festival Bar, sempre Super Dance. Partiamo con la canzone regina dell'estate, dai. Alexia. Era anche la sigla del Festival Bar. Robert Miles. D'estate ancora fortissima, nonostante insomma fosse uscita nel novembre 95. Un altro capolavoro. Quanta progressive. DJ Dado, X-Files. Prodotta insieme a Roberto Gallo Salsotto. Un altro disco Dream, dagli studi della Media Records, Antico. Te la ricordi questa? Gina G. Ooh, Just a Little Bit. E poi JJ Brothers, la voce di Ash Senator. Questa... non me la ricordo questa. Rap by Picotto. Baccarat Symphony. Ma non ce l'ho neanche nella tracklist, quella traccia. Vabbè, non ci fate caso che è meglio, va. Living Joy. I fratelli Bisnadi. Lo dico sempre, mi piace ricordarli con questa Don't Stop Movin'. Ah, queste Bumps e Vincenzo Ladybug. Riprende appunto la colonna sonora di Ladybug, ripresa anche da Jack Floyd nella sua Move Your Feet. JT Company, Miracle. La traccia di prima, chiedo scusa, era Never Never di LA Matt Jones. Nel frattempo Dana Dawson con questa Show Me, prima JT Company appunto con Miracle. Senti che robina. Mark Morrison, Return of the Mac. Il remix era di Giunti Vanelli. E poi Get Down, Coolio. 1, 2, 3, 4. Questa mi apre dei cassetti. Non me la ricordavo nemmeno. Ace of Base. E poi Tupac insieme a Dr. Dre, California Love. Andava un po' più sul pop. Sacabo. mi sono un attimo ingrippato. Grit Blondino e poi Gabrielle. Give me a little more time. Alla fine andava sul pop, ma chiudeva in bellezza con un mega mix. Sì, perché quell'anno Corona, dopo i successi del 94-95 al Festival Bar, ci andò col mega mix, dove c'erano I Don't Wanna Be a Star, The Rhythm of the Night e Try Me Out, e anche Baby Baby. Senti qua. Era tutto mixato e lei lo fece dal vivo. Era proprio questa la nostra avventura in Spazio Compilation Festival Bar Super Dance 95 e Super Dance 96. Come sempre nei commenti, oltre a scrivere Botantonio, ma per Tony Di Bart, dovete insomma suggerirvi anche delle compilation che volete riascoltare in questo appuntamento. Grazie per essere stati qui con me, un abbraccio da Dino Brown, ciao a tutti.
1: Vintage, what else? Desde la ciudad de Rosario transmite 94.1. Preparate. Domingo 20 septiembre, primavera.
2: Una noche vintage.
1: En el Bar El Cairo, Sarmiento y Santa Fe, esquina Fontana Rosa Serrat.
2: Buena música, siempre.
1: Primavera. Lo mejor de todos los tiempos en un show para compartir y disfrutar. Con Ale Mota.
2: Nos vemos ahí.
1: Reservas al WhatsApp 341-53941. 341-560-4146.
2: Una noche vintage.
1: Primavera. No matter where
3: you search. Invita la revista del siglo
1: M90 Vintage 94.1.
3: Asegúrate totalmente. Gabriel Drusin, productor asesor de seguros. Consultanos al 341-718-9306. Nuestro mail gaseguros23@gmail.com.
4: ASEC Propiedades. www.asecpropiedades.com. 341-527-3855. 341-597-4537.
5: En Laver encontrás lo que buscas. Sarmiento 841 y sucursales.
6: Somos Michelob Ultra. Una cerveza liviana para sentirte liviano. Michelob Ultra, cerveza liviana superior.
7: Somos vintage.